0: un certo sposo.
1: Prego, è corsa per la vera.
0: A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivo lieto, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ah, io tremo.
0: Al precipizio artuo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano